0: che me l'avete scoperto.
1: Lì un si chiama Harry Kane.
2: Sta l'inglese? Harry Kane.
1: Harry o Harry?
2: Harry.
1: Ascia vedai da Harry Kane.
2: Se naqsa pal Harry Kane, naqsa bsemma u ma
1: xiex semmew għal tornado għal Harry Kane. U xie miskin, ina li ja miskin, na jismu e. Harry Kane.
2: Emmin kol jomu Fenek u jisemmew Fonsu. Vera, vera, Fonsu Fenek.
3: With Continental Cars and Satariano. Weekdays, 3 till 7. On eBay.

0: da senta throwback al Dalodo, Christina Aguilera, Dirty al Dalodo. Bonjour, Vira, che fia, messo etminia in coppia per te la zia Tana Flimkin, allum Jenix al Milk Bar, Tana, o col, c'è un tuo messigla,
1: io. Sta, un'esta.
0: Tana, un tuo messigla, Tana, uè!

0: che me l'ha scoprito.
1: Lì un mese siamo Harry Kane.
2: Sta l'inglese? Harry Kane.
1: Harry o Harry?
2: Harry.
1: A scia vedai. Ah, stai, da Harry Kane.
2: Se non sa parlare Harry Kane, non sa se ma.
1: Sci, se mi fa il tornado al Harry Kane. Usce, è meschina. Io lì è meschina, è smuoio. Harry Kane.
2: E mi incogliamo Fennec, o se mi Alfonso. Vera, vera, Alfonso Fennec. With Continental Cars and Satariano. Weekdays.